0: Vous écoutez Radio Royan Vercors.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Ciao ciao!
1: Sono Angelina, la grande, grande bel dottoressa!
2: Sì?
1: Mm-hmm.
2: E sta malando tantissimo.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.